e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: www.rtv.hr Radio Zadar.
1: Gdje ćeš bolje? More, lito i Radio Zadar.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il